Ia din has ago inscribed she na di ao sadai ej ajdi khota ko di value target ia di responsible ia di mass global terrorism.

Tan ara ishin ajbol tan e ajiti pamin dan lingo iya di walia jidi iya di pesa bahagan ki ajin New York jeti mal lon ikin yeti estro

la ila kartis Snapchat ia beti asap yamen I aji rende di video yishi show ia di blasto I aji isenets di fleen iba ka ia di motorcycle aji criminal complaint yishi I aji ia danigo ia chata haza aru ya nada han nadan tlenki ia di tor abala gaza strip I aji ya nada han

ardice si tinace pib nachai idi abu hamen si da sago I ardi dwelling numberland lingo I ardi nagba sti survivors

0: relations ki bilti United States ishi aj altati preserving di bitzil ko di ties ia bilti Russia ar ia di Kremlin ki I aj nigo Putin do jing gishi yana a I aj ia di discussed all net economic cooperation di bitka ki ia di na ki go di countries I conda shi alto ia di ki international do regional issues ar di visit ki I aj concludes ia bilti na di nishla gwna na kha I aj di Sino-Russian Treaty ki aji di friendship ia sign alia dina ki te milo a asla bi khata I aji yata niko ia chitahas a wadu ia nata handet nadan tlingi di London I aji yata hane ia di salao di UK jishinta alka Dina kibri allegation ki I aj di decades I a di o di chanashi di sex abuse I a bidit I go di Jeffrey Epstein a di allegation ki emerged at zabits under the documents I a bi a di US Justice Department I aj in da alkagi tala I a bi a di Saray Shata Ato Archibald in London I announced I ladi Tuesday ki I Archi I a di Dengil inti bi I gonna di incidents I bitando I a Ashni gui zelko nasi ta ta ta ta nasi tiin bi kha ta ton li Na kid meal bi kha chen I a bi a di zin saray do I Archi Berkshire Ado I bitando I a di Ashni ton li Okay, the nasty tata tama a tepitin bi khata ia di bi yeshi a archigo di saray aro di arresigi attendo la alneta aro di national police chief di council ki I archid set up the yila ia di national coordination group ia di support at the alnetity of forces di examining di bakago di tkata mil ia di pages I archid documents the Epstein di scandal ki aj di implanted ki ia di royal family do British policies dat egi ia da nigo ia chita haza a do adil tsko ia di la hana dan lin ki ia lalchina a do leil
1: Yat eh ade dino tsangi di quet eh alto Navajo Nation News ha ninit eh ya pana el kit quet eh ya a hachin tsago eh yan hil hane ben hil nashne dole. Tsaga ha zande ta hane el to missing and murdered the ne relative task force ha ninito in the Navajo Nation Division

Iba ka di US charts, iba tando, nasti tata tama, nasti kati no ti, don le nasti tata tama, tsisti di no tsisti, iya aje, ado iya di John Henry Remsdell, si aje di ko di chingi, iya di New York City j, ado iya di tatina, iba chingi Baton Rouge, Louisiana, goya, ado iya aje di iya shlebna kai go, Ardi influence di Bay Ardi decisive Ardi Louisiana musical style ge Ardi Rivers ge iya Hayana Nego iya di guitar Ardi te beat ibnachago ishi beje iya to bata Ardi ibna benistka ado Ardi ande shi iya junior high school lingo Ardi ya di ya haya Ardi sit in iya bel Ardi di band beta do chigishinita rockets beta yo diego ia di let alia di be dig holler he ajnat nishiko e wrote e la de quigo shini hit songs old tango ia di abraham martin and john

I lati ap I ajba ben aru I adi I ya di da spreids da yoliego aru si I lape I ajitzai in esnilki I ajdi tinta tapenachago aru I aj I adi I altra en lingo di Baton Rouge High School je aru la I aj the music I

Rivers gi I ak in innel gi aġi adi secret agent man I reach at za tħa gone I ba kadi billboard hot 100 chart I bi nas di tħa tatma skati no as tħa aro I na his negi adi mil I ta il yag al toshi aġi hunisna di gold diski aġi I a status nagi ya aġi Rajan tħa I adi entertainment news I atlel tina adolil I adi Johnny Rivers I aġi bidit I go Aro che arnesin il tsandegi aro gennao il kirigi.